Somos Equasiti. Somos Equasiti. La radio. Equasiti. Con temperatura 103.7. 103.7.